0: ti farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Zawsze po 19:00. Wieczorynka.